0: Chi ha parlato?
1: Qualche anima serrare l'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?